così diventa tutto piccolo anche le notti là in America ti volti e vedi la tua vita come da qui